0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Grazie.

Eravamo un po' tristi, ve lo dico la verità. Però c'era una cosa certa per noi, una certezza. Sapevamo che dove torna da voi, cari padri, carissimi fratelli e sorelle, perché tornava da voi, lì si trovava a casa. E questa era una consolazione per noi, era una gioia anche per noi. Perché lo volete bene, come anche noi. E con il vostro aiuto aveva imparato che la casa, la sua missione non è solo in una parrocchia, non è solo in una diocesi, ma è tutto il mondo. Perché era a casa da voi, sarà a casa da voi ancora, ma è a casa anche qui. Come diceva San Vincenzo, che abbiamo ascoltato anche venerdì sera, la nostra missione non è di andare in una parrocchia sola, oppure in una diocesi, ma incontrare tutti, andare in tutto il mondo. Vi dico solo una cosa ancora, vi chiedo la vostra pazienza un attimino ancora. Prima dicevo di ungherese, e qui riporto un pensiero. In queste settimane abbiamo avuto tante cose da fare, di preparazione. Tra l'altro c'era anche di preparare questa immaginetta, che avete magari già ricevuto, se no riceverete più tardi. E c'era la domanda di che colore sia il buon pastore, perché bisognava trovare il colore giusto. E dicevo a David prima che da oggi in poi, da oggi, la domanda centrale della sua vita non è il colore del buon pastore, ma il cuore del buon pastore. Che cuore ha il buon pastore, non che colore ha il suo vestito. E caro David, tu devi scoprire sempre più nel profondo il cuore del tuo buon pastore e dedicarti, come ha fatto lui, ai tuoi fratelli e ai più poveri.